iso ho ba mamedi ba se ya le moya re le se ya le moya sa Lesotho re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlelletsa merusu le ho tshireletsa

Mama di re dumelle re qale ditaba tsa rona ka ho fa ditaba tsentseng di etsa hala mane streaking sa mogotlong. Ke be ke nye fitileng mo ke ngwa thibelo ya boshodu ba di powerful ma dibohong a dipakeng tsa Lesotho le Afrika Borwa mo molaodi wa tsamaiso wa le dibohola sane mong ha di Paul Cook a nehelaneng ka dibukana tsa basotho tsa ho yeta tse mashume a magago a metso emedi tse neng di hapilwe mogotlong. Mong ha di Cook o bontshitse ha di pasa tsena dilo tsa habjwa le dibohong leo ka mabaka a kenyeletsang ho ja matsatsi tshenyo ya setempe, mme o bontshitse ha dibukana tseo di se di fedisitswe e leng se thibelang beng ba tsona ho se hlole ba kena Afrika Borwa. Ha amohela dibukana tsena tsa ho yeta ofisiri ya dibukana tsa ho yeta mogotlomong ha di re Thabile Nonyane o itse e se e le tlwaelo jwale ho basotho ba bangata ho senya dibukana tsa bona tsa ho yeta. Ba ebe ka morao ho moo ba ya setsing sa phano ya dibukana tsa ho yeta ho ya kopa kapa ho etsa tse ntjha. O bile a ipiletsa ho basotho ho hlokomela dibukana tsa bona tsa ho yeta e ka sitana le ho ikobela dipehelo tsa tsona, mme a re batho ba senyang dibukana tsena ba tla nkelwa mehato e matla ka moso. Ho utlwa ka botlalo momamedi ka tsa mmoka ona le hore na hantlentle tse hlileng di tshotlhilweng mmokeng ona ebile dife. Ke buisana ho sengwa tsatsi la kajeno le mosi wa streke seno sa mogotlong mong ha dikepa keke, mme re tlatla go utlwa ka botlalo ditaba tsena. Ke o dumedise ntate mosi wa streke.

0: Pondi, ke se ke tla le bona nako eng e tla mo mamedi.
1: Eno a ke ditebo matsoso sentse re hle mamedi e motle wa selo masoso thobele ba mamedi bo monate botlang ho latela ba bana no ohle hle modimo a mpolekelelo.

Momedi ha o sheba nako metsotso e leshome re foralletse hora ya leshome le metso e mmedi lenaneo ke re utlolla taba le hore le nka hage ho lona mme re kena lenaneong lena ka ditaba tse supang hore koporasi ya ntlafatso ya bohahlaudi LTDC ka sebedisano mmoho le mokgatlo wa mmino wa Lemra di tshwere mmoka wa ba wa boraditaba kajeno e le ho hlahloba kgatelopele ya ho qatsa ha pina e tla binwa ka la Nemphalane ha ho ketekwa dilemo tse 60 Lesotho le ne le fumane boipuso. Momamedi o

tsa bo bona e ka ba ditabatse amanang le phetogo ya boemo ba lehodimo ditabatsa kgwebo le kgwebisano e ka sitana le ditabatsa tlhahiso ya mesebetsi e haholo dinahentse o moruo wa zona o ntseng o thuthuha metebello ke hore le selemong sena ho tla ba le dimmoka tse jwalo tseo he ba emetseng naha ya Lesotho ba tlang hore ba kopane le bo mphato wa bona hore ba ke ba thakelane ka malebela hore na ho ka ba ka tlatsetsa jwang ho thusa dinaha kapa ho thusana ho ba le dinaha tsena tseo re ka reng ke dinaha tse ntseng di hola moruong ke le tsona di ntse di na le melemo yeo dinaha tseo tse kgolo di ka tsa e fumana ho yona mehe ke ditaba tseo re tla di lebella hore re tla nne re di fumane ha di ntse di etsahala hore na ebe ho ka lebellwa ditaba dife ho tswa mokeng ona wa bo mashome a robedi a motso o mong tse tlang ho etsahala dihlooho tsa dinaha le mebuso di sentse di fihla naheng eno ya America mme ke ithutile hore mohlomphe motlotlehi letsie laboraro mmoho le mohlomphehi tunakgolo ba sa ile ba ba le kopano le moifo wa naha ya Lesotho o mane hona naheng ya America hore ba lo ba fa hore na tebello ke hore tshebetso e tle e tsamaye ka sebopeho sefe. Mehe ditaba tsena di etsahala haholo nakong ena eo lefatshe le hlileng le shebileng ka thata ditaba tsa boetapele ba president ya America e leng President Donald Trump haholo ditabeng tsa dintwa tse ntseng di etsahala mane Hamas le dibakeng tse ding moo e hlileng di President Donald Trump lefatshe le moshebileng ka le ihlo le ntshotsho hore na hantle seabo sa hae ditabeng sena ke se fele hore na taba ya hore ntwa eo e emise o tla fela a tshepahalle ditaba tseo a di buang hore methati e se e hatetse pele haholo ya hore ntwa eo ya entseng e etsahala emise mme o tla hopola Mosotho haeso hore ditaba tsena tsa ntwa ha di ame tikoloho eno eo di etsahalang ho yona fela empa di ama le dinaha tse ding tsa lefatshe o tla hopola hore ditheko tsa mafura di ile tsa nyoloha ka sekgahla e ntse e le tse ding tsa ditlamorao tsa dintwa tsena tseo re ileng ra bona ha di etsahala mme he tebello ke hore mmokeng ona ke tse ding tsa dintwa ke tse ding tsa ditaba tse tla ke ditshohle hore na hantle ditaba tsena tsa dintwa tse bonahalang lefatsheng ke ditaba tse ka fumanelwang tharollo ya moshwelella ka sebopeho sefe e le hona ho qoba ho sotleha ha setjhaba ho bonahalang ho etsahala ka lebaka la dintwa tsena mme he dinaha tse lebelletsweng hore e be karolo ya mmoka ona e ka ba dinaha tse balwang ho lekgolo mashome a robong a metso e meraro ke tsona tse lebelletsweng hore e be di be le seabo mmokeng ona wa matjhaba a kopaneng United Nations General Assembly o tla hopola Mosotho haeso hore mmoka ona ke mmoka wa selemo le selemo o tshwarwang ka kgwedi ena ya Lwetse mme selemo se seng le se seng o tshwarwa tlasa mohuo o fapakaneng jwalo ka ha re se re hlalositse mohuo wa selemo sena mme he ditaba tse ding hape tse hlaloswang di tla elwa hloko ka mokeng ona ke ditaba tse amanang le ditaba tsa kgotso le botsitso ke tse ding tsa ditaba tse lebelletsweng hore di ke di shejwe ka leihlo le ntshotsho kgotso ya matjhaba botsitso e ka sitana le ditaba tsa ho hlompha meedi ya dinaha ka nngwe hore naha e nngwe le e nngwe e hlomphelwe boemo ba yona e leng naha le moo e bang dikgohlano di teng bohle ba nang le seabo ditabeng tse jwalo ba nkelwe dikgato tse lokelang ke ditaba he Mosotho haeso tse lebelletsweng hore di tle di tshohlwe mokeng ona wa matjhaba a kopaneng
o tswelang pele naheng ya America o tshwarelwa ntlogolo ya mogatlo wa

0: ke o lebe di sa senta de grimi di selva ma me di bagedi o sotho se bonwe tsi malona te
1: ka nnete ditaba tsa bohlokwa hle moholo wa ka tsatsi la ka tsene hle le mo hawe it's a beautiful Monday me re bua ka tjhelete le setswalle ho money Monday tsa tsenga lena la ka tsene re na ho baneng ho adima motswalle tjhelete ho senya setswalle le bokamoso na le mo hawe
0: di jelet

0: Nako ke hora ya bohlano sena ke salama ya Salasotho ditaba tsena o lebalwa ke mmalababo majoro mo mamedi ke hwa modume hape. Ka thoko ho seboka sa bo mashome a supileng sa mokgatlo wa matjhaba a matla a dikhomane IAEA se neng se tshwaretswe Vienna motlatsi wa tonakgolo Justice Ntume Majara o bile le kopano le motsamaisi kakaretso wa mokgatlo Monghadi Rafael Mariano Crossi ho tshohla merero ya ho qala setsi sa pele sa kalafo ya mofetshe ka hare ho naha. Motlatsi wa tonakgolo o tiisitse boitlamo ba Lesotho ho matlafatsa tshebedisano le mokgatlo ho atolosa tshebediso ya ditaba tsa mahlale le marangrang ho ntlafatsa bophelo ba Basotho. Ho tse ding, tshebetso ya komiti ya paramente e shebaneng le ditjhelete tsa setjhaba e sitilwe ho tswela pele kajeno ka mora hore lekgotla la naha la ditlhagelo la baoki a hlolehe ho teka ditlaleho mabapi le basebetsi ba sepetlele sa sehopotso sa Mofumahadi Mamohato ba hloka mangolo a nepahetseng. Modulasetulo wa komiti Mohlomphehi Matjhabana le Mphane Letsie o bontshitse tshwabo mabapi le boemo bona ho latela nako eo komiti e faneng ka yona ho lokisa ditlaleho tseo. A tswela pele hore ke dingaka tse 36 tse sitilweng ho finyeletsa mangolo a tsona a thuto. Ditlhodisano tse ntseng di tswela pele tsa mekgatlo ya phepo e nepahetseng ditsing tsa temo di lebeletswe ho phethelwa ka tlhodisano ya setriki e tla tshwarelwa Qutheng Moyeni ka la 30 Lwetse. Ofisieri ya phepo e nepahetseng Qutheng Mofumahadi Makabelo Mogesue o itse ditlhodisano tsena di reretswe ho kgothaletsa mekgatlo ho hlahisa dijo tse matlafatsang mmele hammoho le ho fana ka menyetla ya hore ditho di arolelane ditsebo le boiphihlelo mabapi le ho akofisa mekgwa e nepahetseng ya phepo ho tloha malapeng ho isa setjhabeng. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla latela ka hora ya bosupa.
1: Don't say you love me when you know.

pelo tsa rona di tabohile le khaka e wile di hlohong tsa rona pelo tsa rona di dutlama ore re re holukile ho bane ke modimo ya tsebang o tlamella dipelo ke modimo ya ditsebang a tsebang le mathekaso Senare re lahlele tsohle ho yena ena ile modimo wa re hlokomela. O tsibile hore ka jeno. Le fuli tla kena ka harola pa le. Wa tseba le hore na. Ho etsa halang ka morabu. Kitchen of my When I be tapelo, o modumele, o fe sebaka, o kwele a sebe. Sealemo ya sa Lesotho le haole jwalo. Se re phephi nhle lona ba lahlehetsweng.

kazatsi le o hantle la di 25 di shapa o di agela ngwana mme o ya mo di lante mo poko trailing tengwe tsa

0: tata papading ya tata Amazon ho ne sabeng ya batswadi
1: mm
0: ho no tlameha ho hlokomela selo yenu abatwe ebe mophelo ba hae bo a hlokomela hore a fole le tema leno e se hore e se le ntwa ba sa balwane a ene le papadi e ba shangana ne ba e bala ba e bapala hore ba tsebe ho ithuta ho qoba dintho tse kotsi bophelong ba bona ha holo hona ke ntwe mono ba no phelo ka tsona ne le tsona tse etsang hore bophelo bo be teng
1: mm
0: ho tlameha ho hlasele hore re tle re na le diphoofolo re be le masimo re be le thepa mme ka tsela eo re ne ho loke ke wa motswadi wa ngwana a tlolwana ho ngwana ha e lwantshiwe ke mamma mamma
1: kapa ngwana ha e lwantshiwe le qeba ke mamma ke sa badisa
0: ho ne ke fela ha se le ha o lwantshiwe ho tsa ha se le ho no fella hona mo ne mo sengana wa o kwa wa fola ne le tsa tsingwe ka ntse re tla nne ho bana so ha ba ka ntse re se re sa go ke bana ba rona ga se le le ke sa badisa ke ntse re fosa go bana dingwe tse ding ga tatella ge nkana ka boga ge nkana ka ke ka tsela ene e se tshaba sa gona seleng ka yona o bana ha ke sa ga se le le mmm ntaba ka nna ka se le sa maele a nono ga ke keng ga ba le di tswantshano tsena tse re bonang batho ba lwantshana ka tsona
1: ha bana ba tswa papading mong a sa tla ba mo otlile a motho o sa gwalwa ke pelo a tshwara mo sekoleng a ya ma
0: o sa re sengwane ngwaka o sa na ha bo mwana ha o na address engwalo ha o ngwe o tla tshwere motswadi ketile ke le dintho tse ke senyehetsile ke setšhaba sa rona ka lebaka la dintho tse ka reng tsona tse
1: Mhm.
0: Ka nne. Ha ga ke tsile ha bana go
1: Ya no tsela no ha re ne re hatele hatele pe.
0: Eh ha ne re hatele pe ho tshe khomo tatala di la sabadisa. Ka ga go ngo ho tshe di mahlomatsho. Khomo tatala di mahlomatsho. Khomo tatala di la sabadisa. Tala ke ha ya mbona bolo bongata bolo botala ke le di khomotse ha di le ya mbona bolo bongata ke di ba le hala
1: mm
0: di tla fula ke di di tsela kwa ba di santse ba re mohlomong di re sa itse ya mbona bolo bongata di ba lahlega ba re heba fumana go hadiso
1: ha o sana di khomo
0: e ha tlo ga di maso a matso ba neng ha di tla di bona ya mbona o go bone le motho a ga mogo o tla he mmona maso a ka na sa le matsho ke bona mogo ona o le mongata o re khomotsa tana di maso matsho go bane ja mbo ha bo le bongata ha di ka hola fela di ka go di ka makapelinyana thike ne bo ne go ma mo mo ja mbo le mbo se mbongata e tla ina mana go etelele e tla ina ne tse kumula ntse siyo empa ha ri jo ha bo le bongata e ha hola fela ya tsama ile dikela kwa na mo di sana ga e fumana ile ha ke tsana bo di ba ka tse jwa lotsa bo jwa tsa jwa mbo jwa lo ha ke tsana tsone tsela maele ya a ntse se ditse le tsatsi maele a no ntse se ditse le tsatsi ke ntina ke re mo hlodi wa maele o bo ka ofeta dintho tso so ba ha gona mo sa maele a sellwang ke nako bo phelo ntse bo le teng tse re go abala ke tsoa e di gege maele ana ha ke a khale a feletse ke nako ntse ga se le ditse ntse ba mamela batho ntse ba tsoa la ba hangata ho futa hanya ne ba sa di ke ante yo ka ntate ya tshulo a re ke le di ha sa di tse hantle a la hla le moele
1: a la hla moele lo o
0: o mang ntate wa ukwa ena o nantsa ho thwa wela ke la ipotsa na wela kae ke le khona ke la ho kwetsa tsine na ho thwa wela ke le wa ukwa khona a fana nka moele wa ukwa se ha se ntate ya monyanyana ke ntate ya mogo sela o nantsa sa ukwe e le hore ntse re tlamelile engwe ntse re tsantsa ho di lwanela go ne pa puo e le o puo ha sa ne pahala e senya moelelo
1: e tswele maele ha ka bitswa ka tsela e fosaitse ala khamo yelo ibile ha ko hana moelelo
0: hana moelelo ke ndile ntate ya feng ne ntse ke ipotsa gona ho thwa wela ho bane a sa ukwe na wela kai hawe tsho ka itsa hala ba empa ka tsine na o hlaketse hore ho thwa wela o kwana u kwa ngwa di ga di tla wela ho di mao
1: mhm
0: e leng re tla nne re ne pe puo ho dinthole tsa rona di ne pala o mamela bo di phupung mona o sa ukwa motho a moholo a bua o sa ukwa o ntse o bua jwa

nete sa la gudula wa lo mashume nga magago ka mra hora ina ya le shumile motsomong ke bile ke mashume a magago ke ho rinyane ya le shumile mentsi mmidi monna le wena ga talokela ga go hane ding etso he wa tse ba ga fitla mo ka mehla ke redisa kopane ke dithapa empa ka megidi di ya kopana di kopana fela o selile mantsi e re ha di sentse di fula di eme patle lo ntjena di shebitse mana ka ka hai le mana mane a santse a di bona ke etse